0: Radio 19 Pure Hits.
1: My name is Benson Boone.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
1: Pure Hits.
0: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
1: Pure Hits.
0: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
2: Se è una hit, è su Radio 19.
3: Pure Hits.

99 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit. Se è una hit, Pure Hits è su Radio 19.

0: La migliore musica è qui, su Radio 19, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Radio 19. Se è una hit, la trovi qui, sempre fresca, sempre sul pezzo.

0: pure hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: Kids è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
0: Se è una hit,
2: Pure Hits.
0: È su Radio 19.
1: Pure Hits.

Che tu sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
1: Pure Hits.
0: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
1: Pure Hits.
0: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
2: Se è una hit, è su Radio 19.
3: Pure Hits.
0: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
2: Pure Hits.
1: Se è una hit,
2: Pure Hits.
1: È su Radio 19. Pure Hits.

0: pure hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: Radio 19. Seguici anche su Instagram.
1: Radio 19, Pure Hits.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
1: Pure Hits.
0: La tua playlist perfetta.
1: Pure Hits.

19. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: La migliore musica è qui, su Radio 19, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Pure Hits.
2: Pure Hits.
3: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
4: Pure Hits.
3: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente.
2: Pure Hits.
3: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: Radio 19. Seguici anche su Facebook.
1: Radio 19, più

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
1: Pure Hits.
0: La tua playlist perfetta.
1: Pure Hits.

svegli dalla notte prima. Con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre e fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo un

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
1: Pure Hits.
0: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit,
3: è su Radio 19.
1: Pure Hits.
0: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Radio 19. Sono le 16 e un minuto.
4: La migliore musica è qui, su Radio 19. Un emittente del gruppo Radio Number One.
5: Pure Hits.
6: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
7: Pure Hits.
6: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
5: Pure Hits.
6: Se è una hit,
8: è su Radio 19.
7: Pure Hits.
6: Le canzoni che ami, tutte di fila.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
1: Pure Hits.
0: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit, è su Radio 19.
1: Pure Hits.
0: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo.

ti chiama. Attivando Palsy Luce e Gas potrai ottenere fino a 120 euro di buono sconto sull'abbonamento alla stagione 2026-27 del Genoa CFC. Per maggiori dettagli visita la pagina della promozione su palsy.it e approfitta subito della promozione. Ti aspettiamo anche al ticket office di via al Porto Antico 4, dove le nostre hostess potranno supportarti nell'attivazione e rispondere a tutte le tue domande. Operazione a premi valida fino all'8 agosto 2026. Per informazioni e regolamento completo visita palsy.it.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
1: Pure Hits.
0: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit, è su Radio 19.
1: Pure Hits.
0: Le canzoni che ami, tutte di fila.

0: hits. Your hits.
1: Hi, I'm Selena Gomez.
2: Radio 19 Pure Hits.

0: luglio torna l'Ecofesta Sociale, la grande sagra estiva della Croce d'Oro a Sciarborasca, nel comune di Cogoleto. Tutte le sere stand gastronomici con prelibatezze di carne e di pesce. Apertura giovedì 23 sera con il grande spettacolo in cielo di oltre 300 droni luminosi. E poi cabaret, magia e tanta musica con i concerti dei Jam Boy e degli Antani Project e i tributi rock alle donne della musica italiana e a Luciano Ligabue. Animazione per bambini e navetta da Cogoleto. Per info croceorosciarborasca.it.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
3: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
0: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit. Pure Hits.

momento senza interruzioni. Radio 19. Radio 19. New Kids.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Radio 19. Sono le 17:59.
4: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
5: Meteo 19.
6: Un saluto agli amici di Radio 19 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
7: Nelle prossime ore in Liguria potremo ancora avere dell'instabilità con qualche fenomeno, soprattutto sui settori occidentali, a tratti anche a carattere di temporale, fenomeni in progressivo esaurimento a fine giornata. Contesto climatico che comunque sarà caldo ma senza eccessi, con temperature massime intorno ai 27-29 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta con mare fino a mosso. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, sono attese maggiori schiarite con tempo in miglioramento. Dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Radio 19. Seguici anche su Facebook.
1: Radio 19, Pure Hits.

solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto! Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre Pure Hits. Radio 19, Pure Hits.

0: botteghe, negozi, bar, ristoranti. Vicino a casa, vicino a te. Comprare sotto casa è una scelta di qualità. Scegli anche tu fra le tante eccellenze del territorio genovese. Grazie a Camera di Commercio di Genova, Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, CNA.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: A luglio oltre 6.000 euro di extra sconto, solo da Piave Motori a Genova.
4: Tiganò Batterie, la soluzione sicura per le tue batterie di ogni genere. Industriali, utensili, giardinaggio, golf car, nautica, anche motori elettrici di prua. Se non trovi la tua batteria, ti aiutiamo noi. A Genova, in via dei Marini 20, www.tiganobatterie.com.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
7: Pure Hits.
6: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
7: Pure Hits.
6: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
7: Pure Hits.
8: Se è una hit, è su Radio 19.
7: Pure Hits.
6: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.
7: Pure Hits.

con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, Pure Hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, Pure Hits. Pure Hits.

0: Radio 19. Pure Hit.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: La musica più forte a Genova la riconosci sempre. Radio 19, Pure Hit.

0: Gas ti chiama. Attivando Palsy Luce e Gas potrai ottenere fino a 120 euro di buono sconto sull'abbonamento alla stagione 2026-27 del Genoa CFC. Per maggiori dettagli visita la pagina della promozione su palsy.it e approfitta subito della promozione. Ti aspettiamo anche al ticket office di via al Porto Antico 4, dove le nostre hostess potranno supportarti nell'attivazione e rispondere a tutte le tue domande. Operazione a premi valida fino all'8 agosto 2026. Per informazioni e regolamento completo visita palsy.it.
1: Allora, hai seguito il mio consiglio per i raggi della mamma?
2: Certo, ho chiamato l'Istituto Tortulici, è stato oltre ogni aspettativa.
1: Con l'Istituto Tortulici fai i raggi direttamente a casa tua, con personale qualificato. Il referto arriva in giornata e un medico ti chiama per spiegartelo con chiarezza e attenzione.
2: Niente corse in ospedale, niente stress. Un servizio affidabile, serio e su misura.
1: Istituto Tortulici, vicini a te ovunque tu sia.
3: Check your life. Direttore sanitario, dottoressa Isabella Tortulici.

Hits. Niente skip. Radio 19 Pure Hits.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Radio 19, sono le 19 e 2 minuti.
2: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
3: Meteo 19.
4: Un saluto agli amici di Radio 19 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
5: Nelle prossime ore in Liguria potremo ancora avere dell'instabilità con qualche fenomeno, soprattutto sui settori occidentali, a tratti anche a carattere di temporale, fenomeni in progressivo esaurimento a fine giornata. Contesto climatico che comunque sarà caldo ma senza eccessi, con temperature massime intorno ai 27-29 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta con mare fino a mosso. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, sono attese maggiori schiarite con tempo in miglioramento. Dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
6: Stai connesso alla nuova stazione.
7: Suona la musica forte di oggi.
8: E no bla bla bla.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: giugno torna l'Ecofesta Sociale, la grande sagra estiva della Croce d'Oro a Sciarborasca, nel comune di Cogoleto. Tutte le sere stand gastronomici con prelibatezze di carne e di pesce. Apertura giovedì 23 sera con il grande spettacolo in cielo di oltre 300 droni luminosi. E poi cabaret, magia e tanta musica con i concerti dei Jam Boy e degli Antani Project e i tributi rock alle donne della musica italiana e a Luciano Ligabue. Animazione per bambini e navetta da Cogoleto. Per info croceoroscharborasca.it.
1: Allora, hai seguito il mio consiglio per i raggi della mamma?
2: Certo, ho chiamato l'Istituto Tortulici, è stato oltre ogni aspettativa.
1: Con l'Istituto Tortulici fai i raggi direttamente a casa tua, con personale qualificato. Il referto arriva in giornata e un medico ti chiama per spiegartelo con chiarezza e attenzione.
2: Niente corse in ospedale, niente stress. Un servizio affidabile, serio e su misura.
1: Istituto Tortulici, vicini a te ovunque tu sia.
3: Check your life.
2: Direttore sanitario, dottoressa Isabella Tortulici.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Pure Hits. Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
3: Pure Hits.
2: Se è una hit, è su Radio 19.
3: Pure Hits.
2: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
3: Pure Hits.
2: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo.

0: strade. Consiglio agli automobilisti e motociclisti. Dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
1: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
0: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
1: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20, viganobatterie.com.
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Dal 23 al 26 luglio torna l'Ecofesta Sociale, la grande sagra estiva della Croce d'Oro a Sciarborasca, nel comune di Cogoleto. Tutte le sere stand gastronomici con prelibatezze di carne e di pesce. Apertura giovedì 23 sera con il grande spettacolo in cielo di oltre 300 droni luminosi. E poi cabaret, magia e tanta musica con i concerti dei Jam Boy e degli Antani Project e i tributi rock alle donne della musica italiana e a Luciano Ligabue. Animazione per bambini e navi da Cogoleto. Per info croceorosciarborasca.it.
8: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
9: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.

0: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Pure Hits.
2: Pure Hits.
3: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
4: Pure Hits.
3: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente.
2: Pure Hits.
3: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua

0: Radio 19. Seguici anche su Instagram.
1: Radio 19, Pure Hits.

0: la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure hits.
0: Se è una hit,
1: Pure hits.
0: È su Radio 19. Pure hits.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
3: Pure Hits.
2: La tua playlist perfetta.
3: Pure Hits.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
1: Pure Hits.
0: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit,
3: è su Radio 19.
1: Pure Hits.
0: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo.